0: Nkwagala mukwano nkwodinga like adele banda ba mitleja chitaka mai.
1: Like adele banda.
0: One day, come on, Mokwan. Test microphone 1 2. Yes, okay, Mumpira. Aro, yes. Kurodinga like adere bando. Go na wewe, mama nyabo. Kwagala mukwano. Kurodinga like adere bando. Mutia neno. Aya.